0: subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci.
1: Vous êtes bien sur Alliance Plus.